0: Well, it's a very hot day today. It's, I don't know what's the temperature exactly. It's rather brilliant because in London, the temperature is 24 at the moment. Ramsgate is 21. Very lucky to live by the seaside. It's a bit cooler. You're listening to Resonance 104.4 FM. I'm going out into the garden now. And I'm going to read you some Italian. A lot of this radio show is, one of the themes of it is learning. Of course, I'm trying to suggest to you that you, this week, make a still life and create an artwork based on a still life that you've made. And actually the artwork I'm asking you to make is itself a sort of still life. So I'm asking you to make a still life and then paint that still life, but you can paint the still life if you see what I mean. You can put dots on the apples, you can make quite a complicated sculpture and then allow that then to become something interesting. You make a sculpture, make a bricolage, and then make a painting of that bricolage. That's what I'm asking you to do. Just trying to find a bit of shadow in the garden, isn't it? I'm going to go behind this apple tree. Yes. Meow. The cat has appeared. We're out in the garden. This is a beautiful morning. You're listening to Resonance 104.4 FM. That's the closest I've got to a radio voice. And now I'm going to read to you my this book that I bought in Porta Potesi Market, which is the story of the Beatles. Now, one of the themes of the show is learning. So, as I'm saying to you just a minute ago, I'm trying to get you to learn to do art. You probably make art already. If you're listening to Resonance FM, you're probably an artist, maybe quite an accomplished artist. So that's one theme, making art, making visual art. Another theme is learning the piano. So I'm learning the piano, and during this radio show, you'll hear me hammering away on keys, trying to master Ginopoli's and
1: You are listening Nauseam to
0: by Eric Satie
1: and
0: Nauseam.
1: This is the Make Your Own Damn Music Show.
0: And then, let's go back. Also, I'm learning Italian, and I've been speaking Italian recently. I went to the Dolomites. My daughter was able to talk all Italian. Italian is like a six-year-old, basically. You're not as sophisticated. I haven't got the grasp of grammar that a six-year-old has. But I really like speaking Italian and trying to understand Italian. So one of my themes of the show is reading this book by Mark Lewison, which has been translated into Italian. It's Guida Essenziale alla Storia dei Beatles. And adesso, it's Nonostante le preghiere del complesso, Moli non scienze, e I Silver Beatles si presentarono alla Grosvenor con la batteria, ma senza batterista. Bisognava calmare I rudi clienti delle sale di ballo, genti che dava escandescenza al minima occasione. Figuramoci davanti a un gruppo senza il batterista. Dunque John presse il microfono e sorrendendo spiego la situazione, domandando retoricamente se qualcuno tra pubblico fosse disposto ad aiutarli. La battuta si ritorse disastrosamente sul complesso, allora che il capo della banda locale, un gigantesco teddy boy di nome Ronnie, che palesemente non aveva mai visto in vita sua una batteria, a meno di 100 metri, sale sul palco scenario e si sedette sorrendendo radiosamente a suoi nuovi compagni. Dietro il prezioso strumento comprato a rate d'amore, un convulso telefonato fatto di nascosto da John fece accorrere Williams, i quali riuscì in qualche modo a liberare i musicisti e le attrezzature da quella situazione preoccupante, prima che l'inumano Ronnie si offrisse di unirsi stabilmente a loro oppiaggio. Dopo la breve permanenza di Mori, il gruppo si ritrovò ancora una volta senza batterista. Poi un po' continua così, facendo attenzione e non essere coinvolto in altri episodi con quello di Ronnie. Ma a parte una serie di concerti del sabato sera alla Grosvenor, nessun altro di circa. In quel periodo, probabilmente all'inizio di luglio, Williams fornì al complesso ribattezzato Silver Beetles. Il più strano degli ingaggi. In società con il signore caraibico chiamato Lord Woodbine, gli avevano dato quel soprannome perché teneva apparentemente una sigaretta a penzolare dal laborio inferiore. Williams aveva aperto un club illegale di striptease, The New Cabaret Artists, nello squalido scantinato di una casa vittoriana al 174 a The Upper Parliament Street a Liverpool 8. La cosiddetta zona del viso della città, dove vettori e modelli facevano affari con il favore del tenebro. You're listening to Resonance 104.4 FM. This is the Make Your Own Damn Music Show. Si era Ricardo de Williams, tale Janis, una ragazza straordinariamente ben fornita di attributi. Janis aveva promesso di procurarli buoni affari, ma aveva insistito sul fatto che si sarebbe spogliata solo con un accompagnamento musicale dell'individuo. I dischi secondi la sua ferma opinion erano inappropriati. Williams certo di incrementare nuovamente il profitto a consenti sapori con riluttanza e contatto i Silver Beatles unico complesso senza impegni di lavori durante il giorno. All'inizio i quattro opposero un netto rifiuto, ma alla fine la promessa di un compenso quotidiano di 10 scellini, 50 pennies, a testa dimostrò irresistibile a Cetarano. Per una settimana Janis e i Silver Beatles con chitarre e amplificatori si strinsero su un palco simile di poco più di 2 metri quadrati e si durano davanti a un assortimento di uomini che indossavano impermeabili sporchi ed emettavano mugoli. La spogliarsi fuori diligentemente al gruppo degli spartiti di Beethoven e Cacciatorium, ma fu inutile perché non sapevo leggere la musica. Così suonano vecchi standard come Harry Lime, il tema del film Il Terzo Uomo, Summertime, Moonglow e il tema del film Panic, September Song, più It's a Long Way to Tipperary and To Begin the Begin. In parole povere, toccheranno il punto più basso della loro carriera. Poco dopo la disfatta del club di striptease, il complesso assunse una nuova batterista, Norman Chapman. Il suo mestre era quello di Corn Kiao
1: and
0: ristoratore e suonava la batteria solo per un hobby e esercitava con uno strumento acquisito all'arte che teneva in l'ufficio in Slater Street, praticamente di fronte al Jacaranda. Una sera d'estate al Inglimieri, Williams e i Silver Beatles sentirono il suono della batteria di Chapman diffondersi per la strada e ne rimasero talmente colpiti che si misero che cercare la fonte ci impiegheranno un po', ma alla fine scoprono Chapman e le altre il posto vacante di batterista. Quello è certo, ma suono con loro per non più di tre sabati alla Grosvenor Brothers Ballroom prima di essere arruolati in servizio di leva di 2 anni in Kenya e Kuwait. La sua carriera con i Silver Beatles era giunta al termine. A giugno, inoltrato un uomo di ferro della Germania Ovest aveva soffiato a Inaro Williams il gruppo fisso del suo locale, la Royal Caribbean Steel Band. Si era trasferita a Bergalia in un club vicino al porto di Amburgo. Senza provare alcuna rimorso per la loro fuga notturna, alcuni componenti del complesso scrissero candidamente a Williams, esaltando la breve vita in soldi facili. E le donne ancora più facili che si trovano a Amburgo, perché nel indecente e famigerata Reaper Baham, la zona a luce rosso della città. Perché non vieni qui? Il messaggio. Dai un'occhiata e poi maggiori porti di gruppi a suonare. Così Williams, sempre attento alla buona occasion, intraprese il viaggio in compagnia del blasnato Lord Woodburn and un drappello di uomo di affari locali a ricerca di un fine settimana peccaminoso. La prima tappa fu Amsterdam su un traballante aereo da Dakota presso a Nolo. Williams e Woodbine indosseranno quindi il tipico cappello a cilindro a proscrivono in treno. Il loro faticoso ma emozionante cammino verso Amburgo. Well, basically, they're getting their first and organizing their first gigs in Hamburg. You're listening to Residence 104.4 FM. This is the Make Your Own Damn Music Show, and I'm Bob and Roberta Smith. Yeah, you're listening to Residence 104.4 FM. So we're going to move from the garden now and go and play the piano for a little bit. Yes. The ambient sounds of the garden. So I wander. Oh, there's a pigeon. Figs on the tree. Got these amazing poisonous flowers. I don't know what they are, but I'm well advised they're quite poisonous. Oh, right, here we go. We're listening to Residence 104.4 FM. Moving towards the piano now. So, here we go. Oh, that's just...